yo. Oh darling biag ko ited mo twen mo. Taag ka sartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota. Sa di Mexico, Pampanga.